0: c'è un cuore, c'è un dote, c'è un da me,
1: c'è un da me.
0: Niente ne può te, se ti gustavi te, stai malette.